0: Sono le 2:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Get up! Countdown!
7: DJ Nick gives you the best

0: Sono le 3:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Torino International.
1: Il pino dragoste perduto.

0: Sono le 5:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino Internet.

0: Sono le 6:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

0: Sono le 7.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 8:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Allarme di Domenai sui comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale, via il bollo per 4,5 milioni di veicoli, Trump minaccia dazi se il Canada entra nell'Unione Europea, la Fed alza i tassi di 0,25 punti, questo e molto altro ancora, tra poco, restate con noi.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Buona giornata dalla redazione. In studio Francesco Vitale. OpenAI ha segnalato di aver riscontrato 6 casi di comportamenti imprevisti o preoccupanti dei propri modelli di intelligenza artificiale negli ultimi 6 mesi, che si aggiungono all'incidente estivo di Hugging Face. Per prevenire ulteriori criticità, la società si è impegnata ad adottare un nuovo sistema di alert per intercettare tempestivamente eventuali anomalie durante le fasi di test. Svolta fiscale del governo, che abolisce il bollo per auto fino a 80 kWh e per le moto per un totale di 4,5 milioni di veicoli. La misura vale per un solo mezzo a proprietario e costerà 2,3 miliardi di euro garantiti dallo Stato per compensare le regioni grazie a economie del PNRR. Se la Premier Meloni esulta parlando di addio alla tassa sulla proprietà più odiata, le opposizioni attaccano definendola una manovra elettorale. Prorogato nel decreto anche il taglio delle accise sul gasolio fino al 5 ottobre. Scontro aperto sull'asse Washington-Bruxelles. Donald Trump ha minacciato pesanti dazi sul commercio con l'Unione Europea nel caso in cui si perfezioni l'ingresso del Canada come membro associato. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione, ha tirato dritto, parlando di un'alleanza per il futuro volta a creare uno spazio comune di prosperità e sicurezza, precisando che non si tratta di una partnership contro terzi. La Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse dello 0,25, prevedendo un ulteriore incremento entro la fine dell'anno per contenere l'inflazione. La decisione, presa all'unanimità dal board guidato dal nuovo presidente Kevin Warsh, è stata definita infelice dalla Casa Bianca. Donald Trump ha poi attaccato la banca centrale, dichiarando di confermare la fiducia in Warsh, ma accusando il board di alzare i tassi per soli motivi politici e per metterlo in difficoltà. La procura di Reggio Calabria ha aperto un'inchiesta per intrusione informatica e danni della società di servizi bancari Revolut. Attraverso la compromissione di un'email della prefettura, i pirati informatici hanno sottratto i dati di 700 clienti. Il gruppo hacker Yamtona Villan ha chiesto un riscatto di 3 milioni di dollari per non pubblicare le informazioni nel dark web. Sul caso indagano la Direzione Nazionale Antimafia e il Garante della Privacy. In chiusura la cronaca: ha confessato ed è stato denunciato per lesioni il 50enne ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita nei giorni scorsi da un piombino nei pressi del Vaticano. I carabinieri hanno sequestrato l'arma nella sua abitazione e gli inquirenti stanno valutando il coinvolgimento dell'uomo in almeno altri 4 episodi analoghi avvenuti nella capitale. È tutto, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, rimanete con noi.

0: 335-56-51-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Segnaliamo in apertura che per un incidente sulla tangenziale di Torino tra l'innesso con la tangenziale sud e la statale 24 in direzione Aosta si viaggia incolonnati tra il Drosso e la statale 24 in direzione Aosta. Per il solo traffico intenso segnaliamo code tra Venaria e l'innesso con la sud in direzione Piacenza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Sono le 9:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le principali notizie. Bollo auto abolito, la mossa della Premier Meloni, via una delle tasse più odiate. Russia, da domani il voto per vincere la guerra, elezioni tra strategia di Putin e disinteresse totale. Spari contro la scrittrice Stillitano a Roma, si è costituito il cecchino di Prati, denunciato a Piede Libero. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Oggi aboliamo una delle tasse più odiate dagli italiani. Giorgia Meloni in versione Silvio Berlusconi si presenta in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri, affiancata dai vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini e dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, l'uomo che tiene i cordoni della borsa. Il governo ha appena varato il decreto sulle accise, ma a catalizzare l'attenzione è un'altra misura non annunciata, l'abolizione nel 2027 del bollo auto per le vetture e le moto di media potenza, un intervento che nasce dentro il decreto con i crismi dell'urgenza, ma che, spiegano fonti di Palazzo Chigi, diventerà strutturale quando il governo affronterà il dossier della manovra. Ci spostiamo agli esteri, elezioni di guerra in Russia da venerdì a domenica, un esercizio di stile della tecnologia politica del Cremlino, in cui non sono candidate figure indipendenti di spicco, non c'è competizione, non ci sono osservatori in grado di contestare brogli e irregolarità o di verificare la correttezza del voto elettronico. Vladimir Putin ha sollecitato i russi, decisamente non interessati al voto, a recarsi alle urne facendo leva sullo spirito patriottico che sembra ormai esaurito per contribuire in questo modo, ha detto in un discorso trasmesso sulle reti nazionali, alla vittoria in Ucraina. La vostra scelta e la vostra volontà ancora una volta dimostrano che milioni di persone sostengono i nostri soldati, che siamo un popolo unito e legato da valori condivisi, memoria storica e amore per la patria, e che nessuno riuscirà a dividerci o a intimidirci o a incrinare il nostro sistema di Stato socio-politico, ha affermato il presidente, che probabilmente poche settimane dopo la chiusura delle urne decreterà una mobilitazione. La cronaca ha ammesso durante l'interrogatorio di aver premuto il grilletto il 50enne romano che avrebbe sparato il piombino che ha ferito la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano. Il sospettato, un disoccupato, si è costituito in caserma accompagnato dal suo avvocato Giampaolo Balzarelli ed è stato ascoltato dal pubblico ministero. Al termine del colloquio è stato denunciato a Piede Libero per lesioni. I carabinieri si sono ora recati nella sua abitazione per sequestrare l'arma con cui avrebbe sparato. Intanto la donna è stata sottoposta a intervento chirurgico nella mattinata di mercoledì. Durante l'operazione le è stato estratto il pallino metallico rimasto conficcato nelle tricipite. Economia, il dossier Ilva si congela, tutto è fermo, licenziamenti dell'indotto e decreto con le misure per i lavoratori fino alla sentenza della Cassazione sul ricorso dei commissari contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che dispone la chiusura dell'area a caldo. L'udienza è fissata per il 20 ottobre, intanto i commissari di Acciaierie d'Italia si preparano a chiedere allo stesso Tribunale Meneghino una proroga del termine del 26 ottobre per la dismissione degli alti forni in attesa della pronuncia della Suprema Corte. È il riassunto delle 4 ore di confronto che ieri mattina ha impegnato l'esecutivo e i sindacati a Palazzo Chigi in un tavolo che infatti si aggiornerà alla prossima settimana. E concludiamo con lo sport. È una situazione complessa, ho subito attacchi dal fuoco amico, da persone che hanno avuto non solo la mia amicizia ma anche il mio supporto. Si sono lette tante prese di posizione ingiuste, affronterò anche questa partita a testa alta. Così il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha parlato ai microfoni di Sky Sport relativamente al caso del suo mancato tesseramento per la candidatura a numero uno della Federcalcio. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, alla prossima edizione.

0: Sono le 10:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Via il bollo auto e moto sotto gli 80 kWh per il 2027. A Roma confessa l'uomo che ha ferito con un piombino una donna in strada, sequestrata l'arma. OpenAI rivela 6 nuovi casi di comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale. Trump e gli iraniani vogliono l'accordo. Tra poco, restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale, nuovo appuntamento con l'informazione. Il Consiglio dei Ministri ha dato via libera al provvedimento che interviene sulla tassazione dei trasporti, combinando la sospensione del bollo auto per il 2027 e una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti, destinata a sostenere e a contenere anche i rincari ovviamente previsti per il nuovo anno. Lo Stato ha istituito un fondo erariale di circa 2,3 miliardi di euro per il 2027. Le somme verranno ripartite e trasferite direttamente alle regioni. La misura sul bollo si applicherà a una platea di circa 14,5 milioni di veicoli, azzerando l'imposta per i versamenti dovuti tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2027. Un estratto delle dichiarazioni del Premier Giorgia Meloni al Consiglio dei Ministri.
9: Come avete già visto, per le famiglie ci siamo concentrati sul modo più facile di aiutare chi usa il carburante, cioè i possessori di veicoli. Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle che hanno fino a 80 kW. Si tratta di oltre il 70% delle auto in circolazione, sono più di 13,2 milioni di veicoli.
7: Le altre notizie ci portano adesso a Roma. C'è una svolta nelle indagini sulla donna rimasta ferita l'altra sera a Roma, a poca distanza dal Vaticano, dopo essere stata raggiunta al braccio da un piombino. Il presunto responsabile del gesto è stato individuato e si è recato nella caserma dei carabinieri della Compagnia San Pietro, dove si è presentato accompagnato dal proprio avvocato. OpenAI ha promesso di comunicare in modo più sistematico le anomalie o i comportamenti imprevisti dei suoi modelli di intelligenza artificiale, anche quando non è ancora riuscita a spiegarli o a porvi rimedio. Parallelamente a questo impegno, la startup californiana pubblica 6 nuovi rapporti riguardanti malfunzionamenti o comportamenti anomali della sua IA, finora sconosciuti. Gli attacchi sauditi in Yemen hanno causato un morto e colpito torri di telecomunicazione, l'hanno reso noti i media Houthi. Secondo quanto riportato dalla televisione Al Jazeera, aerei da guerra sauditi hanno colpito 3 torri di telecomunicazione nella provincia di Taiz, uccidendo un civile e ferendone un altro negli attacchi della città di Abs. Ancora, rimanendo all'estero, un attacco ucraino con droni ha danneggiato una raffineria di petrolio nella regione russa di Yaroslavl, mentre nella regione di Rostov sono state segnalate esplosioni in un aeroporto militare. Lo riferiscono autorità russe e canali di monitoraggio ucraini. Il governatore della regione di Yaroslavl, Mikhail Yeravev, ha affermato che le difese aeree russe hanno abbattuto 65 droni sul corso dell'attacco. Ci sono danni alla raffineria di petrolio, sono in corso operazioni per spegnere rapidamente gli incendi. Inoltre, la caduta di frammenti ha mandato in frantumi le finestre di diversi edifici residenziali e danneggiato automobili. Non ci sono morti né feriti, ha scritto Yevrasil sulla piattaforma Max. Nella città di Yaroslavl si trova la raffineria di Slavneftyanos, con una capacità di lavorazione di circa 15 milioni di tonnellate di petrolio all'anno, che la colloca tra le 5 maggiori della Russia. È tutto, buon proseguimento di ascolto.

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinix e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinix.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per lavori segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino tra Venaria e Borgaro in direzione Aosta. Ci occupiamo poi della provincia del Verbano Cusio Ossola. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 39 nel comune di Stresa. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Sono le 11.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Una buona giornata, queste le principali notizie. Bollo auto abolito, la mossa di Meloni, via una delle tasse più odiate. Canada, Ucraina e intelligenza artificiale, Ursula von der Leyen traccia la rotta dell'Unione Europea, ultranazionalisti non ci divideranno. Pompei si finge una guida degli scavi e abusa di una turista 17enne, arrestato il custode. Questa e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Oggi aboliamo una delle tasse più odiate dagli italiani. Giorgia Meloni, in versione Silvio Berlusconi, si presenta in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri con i due vicepremier Tajani e Salvini e con il ministro dell'Economia Giorgetti, l'uomo che tiene i cordoni della borsa. Il governo ha appena varato il decreto sulle accise, ma a catalizzare l'attenzione è un'altra misura non annunciata: l'abolizione nel 2027 del bollo auto per le vetture e le moto di media potenza, un intervento che nasce dentro il decreto con i crismi dell'urgenza, ma che, spiegano fonti di Palazzo Chigi, diventerà strutturale quando il governo affronterà il dossier della manovra. Ci spostiamo agli esteri. Dall'avvio del suo discorso annuale sullo stato dell'Unione Europea, una radiografia del progresso del blocco e le sfide su cui concentrarsi andando avanti, la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha irradiato un senso di sicurezza. L'elemento più dirompente del discorso è stata certamente la al Canada, paese alle prese con tante delle stesse turbulenze geopolitiche che interessano quelli dell'Unione Europea e in fase di avvicinamento al vecchio continente, tanto che von der Leyen vorrebbe che diventasse il primo membro associato del blocco. Massimo sostegno all'Ucraina in vista di un inverno particolarmente duro e l'impegno delle istituzioni UE nell'aumentare la pressione sulla Russia, migliorando l'applicazione delle sanzioni esistenti e chiudendone le falle. La titolare della Commissione ha messo poi in guardia contro chi strumentalizza le preoccupazioni reali e legittime degli europei per creare divisioni tra noi, a volte dall'esterno e troppo spesso dall'interno. L'altra grande sfida evocata dalla titolare dell'esecutivo europeo è l'intelligenza artificiale. Dobbiamo restare in gara perché questo è cruciale per la nostra indipendenza, ha detto, sottolineando l'urgenza di trovare un equilibrio tra possibilità e rischi posti dall'intelligenza artificiale. La cronaca si è finta una guida e ha condotto un turista straniero 17enne in una domus di Pompei che solitamente non è aperta al pubblico. Una visita esclusiva, questa la promessa fatta al giovane. Poi il custode del parco archeologico, lontano dagli sguardi dei visitatori, ha abusato del minore. L'uomo è stato raggiunto nella sua abitazione a Scafati, in provincia di Salerno, ed è stato arrestato per violenza sessuale aggravata. Il GIP ha poi confermato la misura cautelare in carcere richiesta dalla procura di Torre Annunziata. Economia. La banca centrale americana, la Federal Reserve, ha rialzato i tassi di interesse di 25 punti base. La decisione è stata presa all'unanimità durante la terza riunione del board da quando Kevin Warsh è diventato presidente. Come era ampiamente atteso, il costo del denaro sale dalla forchetta tra il 3,50 e il 3,75% a quella tra il 3,75 e il 4%. Si tratta del primo aumento dei tassi dal luglio 2023. E chiudiamo con lo sport. È stato un debutto davvero deludente quello del Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim sono crollati 2-0 contro il Benfica a San Siro nella prima giornata della League Phase, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: Sono le 12:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Una buona giornata a queste le anticipazioni Rai. Oggi in CDA il caso Ranucci e l'addio di Sergio alla direzione generale. Trump minaccia l'Unione Europea, nuovi dazi se il Canada diventa un membro associato. Tenta di rapire un bambino a Roma, 47enne in carcere. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Sarà un CDA caldo quello che si profila per i consiglieri Rai nella seduta in programma oggi. A tenere banco non sarà infatti solo il caso Ranucci, dopo il ricorso presentato dal giornalista per il reintegro alla conduzione di Report e il provvedimento disciplinare notificatogli nel frattempo dall'azienda per la violazione di alcune regole. A quanto apprende la DN Kronos, al centro della seduta del consiglio ci sarà anche l'uscita anticipata dall'azienda al 30 settembre prossimo della attuale direttore generale Roberto Sergio. Per gli esteri, Donald Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Applicherei dazi molto pesanti sui prodotti provenienti dall'Europa. Se lo facessero non farebbero altro che peggiorare la situazione, ha assicurato il tycoon, che ha aggiunto: lo trovo ridicolo. La cronaca: ha tentato di rapire un bambino che stava passeggiando in compagnia della zia a Tor Sapienza, quartiere alla periferia est di Roma, ma la pronta reazione della donna ha fatto fallire il suo piano. A distanza di 4 giorni, il padre del piccolo, a cui la sorella aveva fatto un'accurata descrizione dell'uomo, ha riconosciuto in strada il presunto responsabile e ha chiamato la polizia. Si tratta di un 47enne di origini nigeriane che è stato sottoposto a fermo di indiziato per tentato sequestro di persona aggravato e ora si trova in carcere. L'uomo è entrato irregolarmente in Italia senza fissa dimora. Quando si è reso conto che il padre del bambino aveva chiamato la polizia, ha tentato di allontanarsi salendo su un autobus, ma è stato intercettato e fermato dagli agenti del 5° distretto prenestino. Economia: il prezzo del gas è in calo a 76,9 euro al megawattora. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti TTF cedono l'1,5%. E concludiamo con lo sport. L'ATP, con un post sui social, ha annunciato che Carlos Alcaraz è il terzo qualificato alle Finals di Torino, in programma dal 15 al 22 novembre. Lo spagnolo, sebbene sia alle spalle di Ben Shelton con 380 punti di ritardo nella race, a differenza dello statunitense, beneficia di una regola che tutela i giocatori già matematicamente certi di posizionarsi tra i primi 20, che però hanno vinto uno slam nell'anno in corso. Alcaraz quindi si unisce a Jannik Sinner e Sasha Zevre come terzo qualificato ufficiale. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
7: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 13:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Buon pomeriggio, queste le principali notizie. Busta con proiettile e minacce recapitata al ministro Valditara. UE, nuove regole sui social per i minori, niente account autonomi prima dei 15 anni. Perugia, vedere Francesco, audio e video per ricostruire la storia del santo di Assisi. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
8: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano. A quanto apprende la DN Kronos, nelle scorse settimane è stato recapitato presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito un proiettile indirizzato al ministro Giuseppe Valditara. Il proiettile era contenuto in una busta in cui c'era anche una lettera con frasi minatorie. Sul caso è stata sporta denuncia agli organi di polizia. Per gli esteri, la Commissione europea vuole vietare l'accesso autonomo ai social ai minori di 13 anni, adottando un approccio graduale a seconda dell'età del minore. Prevede anche che i fornitori verifichino l'età dell'utente usando l'apposita applicazione che la Commissione ha presentato qualche mese fa. Il Kids Act dell'Unione, presentato oggi a Strasburgo, propone che i bambini possano creare account autonomi sui social media solo a partire dai 15 anni, spiega una nota dell'esecutivo. La cronaca, vedere Francesco, il santo di Assisi e i media audiovisivi. Sarà presentata il prossimo lunedì 21 settembre alle ore 17 presso il Chiostro dei Canonici a Perugia l'iniziativa promossa dalla Fondazione MAC, Memorie Audiovisive del Cattolicesimo, in collaborazione con l'Arcidiocesi di Perugia Città della Pieve e l'Università degli Studi di Perugia, che prevede un progetto triennale per ricostruire, interpretare e rendere accessibile la storia audiovisiva e sonora di San Francesco, dall'età del cinema muto alle piattaforme digitali. Il punto di partenza del progetto è che la vasta fortuna cinematografica, televisiva, fotografica, radiofonica e musicale del santo non corrisponde ancora a una ricostruzione scientifica unitaria. Economia da 15 anni nei territori guardando al futuro. Fa tappa a Verona la seconda tappa del roadshow promosso da Coldiretti e Philip Morris Italia per celebrare l'anniversario dell'accordo sottoscritto con il Ministero dell'Agricoltura, un percorso di successo in una regione simbolo della tabacchicoltura italiana dove l'accordo di filiera garantisce l'acquisto di oltre il 60% della produzione, numeri che generano un impatto economico di 55,8 milioni di euro all'anno. Un quadro positivo che sostiene l'occupazione e il ritorno economico sul territorio. E concludiamo con lo sport. Dopo le tante indiscrezioni arriva ora l'ufficialità. Clemente Russo, vincitore di 2 argenti olimpici a Pechino 2008 e Londra 2012 e di 2 titoli mondiali da dilettante, rompe il ritiro di oltre 4 anni dalla box e debutta da professionista contro l'imbattuto Mohamed Elmaghrabi, già campione italiano e internazionale. L'incontro si terrà in occasione dell'evento TAF The Art of Fighting 14 in scena sabato 21 novembre all'Allianz Cloud di Milano, con trasmissione esclusiva sulle reti Mediaset. Il match si disputerà sulla distanza degli 8 round con il limite di peso fissato a 93 kg. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
9: Torino International. International. Love his music.
10: Guess who's back in this industry? DJ Sub up in the place.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto, ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per lavori segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino tra Venaria e Borgaro in direzione Aosta. Ci occupiamo poi della provincia del Verbano Cusio Ossola. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 39 nel comune di Stresa. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Bollo auto, Renzi contro Meloni, mi diede del venditore di pentole, ora si scusi, lei replica, bravo, hai scoperto la differenza tra annunciare e realizzare. Kids Act, l'Europa vuole cambiare l'accesso ai social per i minori, e ancora, aggredisce anziana alle spalle e tenta di sgozzarla, arrestato un 42enne a Gela. Queste altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Meloni ha tolto un bollino, ma è un passo avanti, ritengo vada esteso. Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, a Start in onda su Sky TG24, sottolineando che chiunque toglie le tasse, qualunque sia il colore politico, è benvenuto, dando inizio a un botta e risposta a seguito dell'abolizione del bollo auto tra i due, che è poi proseguito sui social. Diciamo però che la Meloni ha tolto un bollino più che un bollo, perché la misura dell'eliminazione del bollo va da 6-7 miliardi e in realtà lei ne ha messi solo 2, ha aggiunto Renzi. Però è un passo in avanti, considerando che fino a questo momento aveva realizzato 0 tagli di tasse. Piccolo passo in avanti importante, ritengo che vada esteso. Poi su Facebook il leader di Italia Viva ha continuato. Ogni anno lanciavo una misura diversa per restituire i soldi ai cittadini e lei mi dava del venditore di pentole, ha scritto. Bravo Matteo, oggi hai scoperto la differenza tra annunciare e realizzare, ha risposto sempre via Facebook la premier Giorgia Meloni. Per gli esteri l'Europa prova a mettere ordine nella giungla online per quanto riguarda i minori. La Commissione presenterà il Kids Act, un pacchetto di nuove regole per l'accesso dei giovani a social, videogiochi e chatbot. Nessun account personale per i minori di 15 anni, nessun accesso ai social per i minori di 13, ha detto la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. La cronaca tenta di sgozzare un'anziana donna per strada, è accaduto a Gela in provincia di Caltanissetta, dove è stato arrestato un uomo. La polizia ha individuato il responsabile, accusato di tentato omicidio per il grave episodio che risale all'8 settembre. L'uomo, senza alcun apparente motivo, ha aggredito la 75enne alle spalle, afferrandola al collo e tentando di sgozzarla con un coltello da cucina. Nel corso dell'azione violenta, l'aggressore ha strattonato la vittima, trascinandola violentemente a terra, continuando a colpirla alla testa per poi darsi alla fuga. Il pregiudicato 42enne, già indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi, è stato destinato di un'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Gela su richiesta della Procura della Repubblica. Economia, due città, due tavoli, un'unica agenda, favorire la crescita delle imprese attraverso una connessione più stretta tra economia reale e finanza. È questa la direttrice di Piacenza Milano, la rotta dell'economia, la nuova iniziativa ideata da Gruppo Libertà, financiallounge.com e Confindustria Piacenza, che il prossimo ottobre porterà a confronto due territori diversi ma strettamente connessi. E concludiamo con lo sport. Al Max Verstappen sono bastati 14 giri e 35 minuti per superare 100 piloti amatoriali durante una gara di kart dimostrativa a Silverstone. Il 4 volte campione del mondo di Formula 1 aveva a disposizione un massimo di 35 giri e 75 minuti per sorpassare tutti gli avversari su un tracciato appositamente adattato all'interno del circuito del Gran Premio. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e una buona giornata.

Inaugurata tra le polemiche il 30 maggio del 2024, dichiarata poi illegittima e chiusa dal TAR del Piemonte a luglio 2025, la discussa stanza dell'ascolto all'ospedale Sant'Anna di Torino riaprirà sotto la gestione in convenzione del Centro di Aiuto alla Vita e Movimento per la Vita Giuseppe Forradini o di Rivoli. E quindi riapre la stanza dell'ascolto al Sant'Anna, accolte scrupolosamente le osservazioni del TAR, dice Marrone. Come promesso, anche la stanza dell'ascolto dell'ospedale ostetrico ginecologico Sant'Anna di Torino riapre i battenti dopo un bando pubblico che ha accolto scrupolosamente le osservazioni del TAR. Anche questo servizio volontario e gratuito per le casse pubbliche riparte, rafforzato dalle correzioni ispirate da una sentenza che ne aveva già riconosciuto la piena legittimità nell'attuazione della legge 194. Ebbene, 1.226 bambini nati in Piemonte, misura che conferma il ruolo strutturale di questa stanza dell'ascolto. I dati relativi al terzo anno di attività di vita nascente non lasciano dubbi, dichiara sempre Marrone. Nel periodo di riferimento del terzo avviso, le attività realizzate dagli enti del terzo settore hanno accompagnato 775 donne con i loro figli, tra cui 373 bambini nuovi nati, attraverso progetti di sostegno alla maternità e alla genitorialità. Da sempre al centro delle polemiche, la stanza dell'ascolto al Sant'Anna riapre sull'onda della soddisfazione di Fratelli d'Italia. Sta ottenendo ottimi risultati perché offre esattamente ciò di cui c'è bisogno: accoglienza umana, professionale e un sostegno tangibile. Tante donne in difficoltà si sentono drammaticamente sole. Con questo presidio garantiamo loro un'alternativa concreta, assicurandoci che ricevano l'ascolto e l'aiuto necessari per portare avanti la gravidanza con serenità, dando così finalmente piena e reale attuazione alla prima parte della legge 194.

0: Parliamo anche delle carceri di Torino. L'attenzione massima su quanto continua ad accadere all'interno della casa circondariale torinese, il carcere Lo Russo e Cutugno di via Maria dell'Aidaglietta. Nonostante le quasi quotidiane denunce che arrivano dal sindacato OSAP, la situazione permane fuori controllo. E nella giornata di mercoledì 16 settembre si è consumata l'ennesima violenta aggressione nei confronti di un agente di polizia penitenziaria, la 60ª dall'inizio dell'anno. Chiediamo un intervento immediato delle autorità competenti, un'ispezione sanitaria di sicurezza e un sopralluogo della rappresentanza politica, tuona Leo Beneducci, segretario generale dell'organizzazione sindacale. Non aspettiamo che accada qualcosa di grave, allarme al carcere di Torino tra aggressioni blatte e locali insalubri. Despre weekend deja vorbit, tocmai pentru că e joi, trebuie să vă organizați deja pentru weekendul acesta. V-am vorbit despre evenimentul organizat de Asociația Rădăcini Latine în piața Kennedy, la Borgareto. Este vorba despre duminică 20 septembrie. În schimb, Asociația Centrul de Cultură și Tradiție Italo-Românească din Torino vă așteaptă atât sâmbătă cât și duminică la aceste două zile dedicate folclorului românesc. Sâmbătă la Nichelino, Teatrul Superga, intrarea este liberă. Duminică este în piața Castelul, începând cu orele 15:30, începe cu flash mobul și cu parada cu de costume populare, iar seara, începând cu 19:30, spectacol și cină românească oferită de bucătarul Banatului, șef Marian Popovici, la grădina Ezio Bosso. Atât pentru astăzi, rămâneți cu Parla con Cosimo în continuare pe 90.fm. Zi frumoasă!
1: Non ci starebbero tutti sul palco.
2: Quindi
1: in verità sì, coinvolgiamo, diciamo, 130 per ogni replica, totale sono 260. Più c'è il cast principale di performer cantanti, invece quest'anno, tra l'altro, essendo un'edizione per noi speciale, nel senso che a casa nostra, a Torino, il cast dei solisti è aumentato. Lo abbiamo allargato un po', quindi abbiamo degli ospiti. Mentre i musicisti, come hai detto tu, sono 7.
2: Si può dire qualche nome degli ospiti?
1: No, ospiti non sono ospiti famosi internazionali, ma sono artisti di livello eccellente, nel senso che molti sono quelli che già girano con noi in tour. Poi, per esempio, abbiamo Roberto Amadè, che è un personaggio molto forte e che aveva partecipato alla prima edizione, ma poi non era più riuscito, invece questa volta riuscirà ad esserci. È per noi un grande onore, così come ci sono anche altri nomi che ritornano, perché noi la prima versione, che è stata fatta nel 2019, avevamo 20 solisti. Chiaramente è una formazione enorme che non si può portare in tour. E quindi, essendo in casa, di nuovo abbiamo detto: senti, facciamo una rimpatriata con i nostri amici che tornano e ci cantano altre.
2: E ne vale la pena, anche perché un tour di date sold out in tutta Italia, questa volta appunto a Torino si gioca in casa e porti sul palco appunto tantissimi artisti, grandi successi del mondo della musica internazionale pop e rock. Io vorrei andare a nominare un pochino quali sono gli artisti delle canzoni che sentiremo. Andiamo da Michael Jackson, i Queen, i Pink Floyd, le Zeppelin, i Beatles, Elton John, Madonna, U2, George Michael, Cyndi Lauper e tanti altri. Quindi veramente musica straordinaria, almeno per me che sono degli anni 70, ho vissuto molto quel periodo, quindi è tanta roba quello che portate sotto.
1: È chiaro che per chi piace la musica, la storia della musica, sono proprio delle colonne portanti, no? Questi brani, questi artisti. D'oggi è difficile poi trovare un paragone con loro, perché sono di livello forse un po' oltre a quello che ascoltiamo oggi dalle radio, benché ci siano artisti in Italia ad oggi che sono assolutamente innovativi, però purtroppo ci becchiamo quello che arriva dalle radio. È chiaro che il peso è diverso, perché quelli che andiamo a rappresentare qui hanno veramente un peso storico. Quindi normalmente il pubblico esplode perché sono brani veramente dalla nostra infanzia in poi, ma che anche i miei figli stessi conoscono, cioè
2: Perché comunque quindi... ha fatto la storia ancora oggi, si ascolta quella musica.
1: Quindi...
2: la musica che va ancora, che va sempre, andrà sempre.
1: Sì, quindi chiaramente sono tutti molto contenti e cantano insieme a noi, diventa veramente una grande festa. Una precisazione è che avendo un coro così importante, perché un elemento dello spettacolo è importante, no? È vero che ci sono i musicisti e i solisti, ma anche il coro ha un peso nello spettacolo, è chiaro che la scaletta è un po' particolare, se vogliamo, perché andiamo a presentare dei brani che normalmente non ascolti in concerto, proprio perché hanno bisogno di tante voci. E quindi se andiamo anche soltanto a nominare Michael Jackson, magari uno si aspetta di ascoltare Beth, Thriller e Billie Jean. In verità non sono quelli i brani che noi faremo, ma magari ascolti un Heal the World piuttosto che They Don't Care About Us, che dove hai bisogno di un impianto che o è registrato e quindi perde il suo effetto, oppure hai l'impatto dal vivo con un coro enorme. Quindi la scaletta è stata pensata anche in base alla presenza di un coro.
2: Quindi
1: i brani sono particolari, ecco.
2: Con arrangiamenti originali, quindi interamente suonati dal vivo, questo lo voglio precisare, ma l'avevi già accennato. E momenti addirittura coreografici con danzatori e acrobati. Quindi
1: sì, noi lo definiamo comunque un concerto spettacolo, perché è quello che vogliamo, anzi ci sarà una novità quest'anno, non vogliamo semplicemente raccontarlo musicalmente, ma ci sono delle performance, quindi sì, avremo anche due ballerini, un acrobata, e quest'anno ci sarà anche Alberto Borgatta, che diciamo che è uno storyteller, no? Nel senso che cercherà di dare una visione di questa scaletta, di questi artisti nella storia, raccontandoci qualcosa, degli aneddoti, dei collegamenti, come tra di loro si sono influenzati, chiaramente senza mai interrompere il ritmo del concerto.
2: Vabbè, quello, no?
1: Però è un, sì, è un punto in più che abbiamo voluto aggiungere, perché secondo noi darà qualcosa in più, cioè perché andiamo ad ascoltare questi brani, che valore hanno nella storia della musica, e lui saprà raccontarcelo. E per la prima volta abbiamo questo ospite, e speriamo insomma che il pubblico riesca a entrare e calarsi totalmente in quel mondo lì.
2: E anche Alberto Borgatta è un nostro concittadino, perché arriva dalla Val di Susa e quindi che conosciamo bene. La regia è di Melina Pellicano, è prodotto e distribuito da Palco 5, appunto firmato da Alex Negro e te, Marco Caselle.
1: Sì, poi tra l'altro c'è da spendere anche diciamo due parole sul coro, che appunto è diretto e comunque è il coro della nostra città, di Alex, che è il Sunshine Gospel Choir, dove ci sono annessi anche diciamo dei coristi che ruotano attorno al Sunshine, ma arriva tutto da lì, quindi per noi è un'eccellenza italiana che abbiamo sul palco. Per quello che ti dico, Torino è davvero una data speciale, perché poi tutti, cioè molti dei fan che seguono il Sunshine sanno che hanno vinto premi incredibili come il Festival Europeo di Londra, hanno vinto come miglior coro europeo, e gareggiavano con afroamericani, con gente insomma che hanno una certa credibilità. Eppure ad oggi il Sunshine è uno dei migliori cori europei, e ce l'abbiamo qua a Torino. Chiaro che il Sunshine non può seguire il tour di Start in Italia, in tutta Italia, no? Perché poi tutte queste persone da spostare è impossibile. Ma Torino ce l'abbiamo, quindi dobbiamo esserne orgogliosi. Abbiamo un livello anche da quel punto di vista top.
2: È un coro che comunque i nostri ascoltatori conoscono, perché ne abbiamo già parlato appunto dello spettacolo Sunshine, quindi del coro ne abbiamo parlato, quindi chi è venuto a vedere già lo spettacolo sa di cosa stiamo parlando. Io Marco ti ringrazio tantissimo. Io ricordo ancora domenica 4 ottobre ore 17:30 e ore 21, quindi ci sono questi due appuntamenti nella stessa giornata, Teatro Alfieri a Torino, Stars a Pop Rock Celebration.
1: Esatto, ricordo biglietti su Ticket One.
2: Ecco, biglietti Ticket One, poi quindi anche per altre informazioni, chi vuole sapere un po' qualcosa in più può sempre collegarsi anche al vostro sito, che è Palco 5.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che

salgo su questa strada e noi siamo stanchi, come due che hanno viaggiato nel tempo, come due che vanno al quinto Wimbledon. C'è un sacco di cose di cui potremmo parlare, ma preferisco guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Piattaforme social vietate agli under 13 e parental control obbligatorio fino a 15 anni. Scontro aperto tra Washington e Bruxelles, tensioni sempre alte nel Mar Nero e poi spazio anche alla cronaca giudiziaria e all'economia. Tra poco, restate con noi.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. È la linea dura dell'Unione Europea, piattaforme social vietate agli under 13 e parental control obbligatorio fino a 15 anni. È diciamo la linea dura dell'Unione Europea che ha approvato l'EU Kids Act per tutelare i minori in rete. La norma introduce l'inversione dell'onere della prova, spetterà ai colossi del web dimostrare la sicurezza dei propri servizi. La presidente della Commissione von der Leyen ha dichiarato: restituiamo ai genitori il controllo degli strumenti per proteggere i figli online. Scontro aperto tra Washington e Bruxelles. L'Unione Europea ha risposto con fermezza alle minacce di Donald Trump di applicare dazi pesanti in caso di accordo di partnership con il Canada. Da Bruxelles precisano che il potenziamento dell'alleanza con Ottawa non è contro qualcuno, ma serve alla forza comune. Trump ha definito la proposta ridicola, ipotizzando persino l'interruzione dei rapporti commerciali con l'Europa. Tensione sempre alta nel Mar Nero. Un drone russo ha colpito una nave mercantile battente bandiera tanzaniana diretta verso un porto ucraino. Morto il capitano e feriti tre membri dell'equipaggio. Kiev denuncia attacchi sistematici alle rotte civili. Nel frattempo i raid notturni sulla capitale ucraina hanno provocato 18 feriti, tra cui due bambini, danneggiando edifici residenziali e scuole. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile la richiesta di differimento della pena per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzan Cavour, condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori nel 2021. La decisione risponde negativamente all'istanza presentata in vista della richiesta di grazia. Salgono ancora i prezzi delle case in Italia, registrando un più 4% nel secondo trimestre 2026. L'Istat segnala un rallentamento generale, ma con forti differenze locali. Spicca il boom di Torino, che corre all'8,5, seguita da Roma al 6,4, frena invece Milano che si ferma al 2,4%. Tra il 2019 e il 2025 i lavoratori over 55 sono aumentati del 65%. A rilevarlo è il presidente dell'INPS, sottolineando l'invecchiamento della popolazione, ma ricordando che lavorare più a lungo non è per tutti uguale. Dall'istituto arriva un appello alla politica per mettere in tutela delle donne e le differenze di impiego al centro delle future strategie presidenziali. È tutto, buon proseguimento di ascolto.
10: Che intenzioni hai adesso?
11: Vedere il mondo.
12: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
11: Sì.
13: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
14: Questo è Merion the Road.

0: Che intenzioni hai adesso?
1: Vedere il mondo.
2: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
1: Sì.
3: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
4: Questo è Marion the Rose.
5: Rieccoci in questo giovedì 17 settembre, rieccoci nuovamente ad accogliervi nell'appuntamento di Mary on the Road, come sempre nel pomeriggio di Torino International, ben trovati da Maria Teresa Mirelli. Oggi tra l'altro si celebra, devo dire, la mia giornata nazionale preferita, che è quella della merenda, perché è un appuntamento che sempre mi piaceva da bambina, no? Da ragazzina, quando insomma arrivavo da scuola o eventualmente insomma anche quando nel pomeriggio, insomma, del fine settimana non c'era scuola, ma c'era sempre l'appuntamento con la merenda e poi con i famosi cartoni animati. Tra l'altro la merenda in origine era uno sfizio guadagnato e non un pasto obbligatorio. Sicuramente aiuta a mantenere l'energia e la concentrazione durante la giornata, questo vale sia per i più piccoli che vanno a scuola ma anche per gli adulti, e l'importante è non consumare in maniera disordinata gli snack che poi alla fine sono troppo calorici, troppo grassi e non ci danno comunque quella sazietà e soprattutto quell'energia per affrontare al meglio la giornata, che sia insomma a metà mattinata ma soprattutto nel pomeriggio, perché la merenda la identifichiamo come un pasto nel pomeriggio. È sicuramente un bel momento che va vissuto anche in questo 17 settembre. Ma a proposito del 17 settembre, a proposito chiaramente di ricorrenze, beh, vi posso dire che oggi è anche la giornata nazionale della mela, che sia con la buccia gialla, che sia con quella rossa, che abbia un aspetto con un po' di ruggine o che sia praticamente bella come se fosse quella di Biancaneve, beh, direi che la mela davvero può essere utilizzata per in mille modi, uno snack salutare a proposito di merenda, e soprattutto ci permette di affrontare al meglio la giornata anche con poche calorie. Quindi da ieri con il maritozzo ad oggi con la mela, che differenza! Dunque godiamoci la merenda e lo facciamo sempre qui nel pomeriggio di Torino International.
6: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi subito. Clicca www.ateclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino.

canto d'amore tra Angelina Mango e Marco Mengoni, un canto d'amore che continua insomma ad emozionare anche quando sono le 15:15 di questo giovedì 17 settembre. Angelina Mango che ha stupito due giorni fa con il suo nuovo look tutto dark per quanto riguarda i capelli, ancora una volta un cambiamento di immagine. Sempre Angelina Mango insomma ha avuto modo di farsi notare attraverso una serie di post per promuovere praticamente l'album di sua mamma Laura Valente, che è stata una grande protagonista della musica italiana e lo sarà ancora per questo 2026. A proposito di Angelina Mango, una bella soddisfazione, perché il singolo Canto d'Amore ha conquistato il disco d'oro e quindi ha ottenuto questa certificazione ufficiale, che ovviamente fa piacere a lei e allo stesso Marco Mengoni. Marco Mengoni che sarà protagonista domani 18 settembre di Build Your Dreams, edizione 2026, si celebra la musica italiana, o meglio 20 anni di musica italiana, con tutti gli artisti che hanno trasformato talento, passione e determinazione, e quindi sarà bello ritrovare in questa grande festa tantissimi artisti, non solo Marco Mengoni, Inegramaro, insomma ci sarà davvero, ce ne saranno tantissimi che non vi li cito tutti adesso perché avremo modo di scoprirli anche nel corso dell'appuntamento di Meron Road.

Costiera Amalfitana accompagna anche questo giovedì 17 settembre. Ci sono Arisa, Nino D'Angelo e naturalmente Fabio Rovazzi, che riesce sempre ad inserire, insomma, nei suoi brani qualche personaggio davvero particolare. Ma andiamo a scoprire che cosa accade in Cina, soprattutto ai bambini dai 3 ai 6 anni, perché già dal scorso 2018 il Ministero dell'Istruzione ha vietato agli asili di anticipare i contenuti della scuola primaria. Invece, su che cosa si chiede di puntare? Sul gioco, sull'esperienza diretta e sulle varie attività adatte all'età. Dunque c'è un approccio totalmente diverso, e quindi sono presenti percorsi motori, nuove regole per l'infanzia, perché i bambini vedranno, insomma, la possibilità di effettuare delle attività di cucito, di ricamo, di lavorazione dell'argilla, il giardinaggio, persino la pulizia degli ambienti. E non è tutto, insomma, tra i video più condivisi c'è quello con tanti piccoli chef che sono alle prese con una vera e propria lezione di cucina, dove lavano, tagliano le verdure, impostazioni pensate su misura per loro, preparano piatti semplici e poi si siedono a mangiare tutti insieme quello che hanno preparato. Insomma, questo non è fantasia, ma è pura realtà che accade negli asilo nido, nelle scuole di infanzia in Cina, e attraverso i video sui social chiaramente diventano virali, proprio perché mostrano i bambini tra i 3 e i 6 anni che sono davvero protagonisti di attività molto diverse da quelle solitamente associate alla scuola materna, ma ancor di più rispetto alle attività che vengono praticate qui in Italia. E devo dire che questo approccio, secondo me, permetterà ai futuri, insomma, ragazzi cinesi di imparare non solo qualcosa di concreto, ma davvero di imparare a vivere prima ancora che giocare. Forse anche noi in parte dovremmo seguire uno degli esempi di queste attività cinesi.

0: Dito nella piaga qui con Businessman, dito nella piaga che sarà anche lei presente alla manifestazione che sarà data anche in TV venerdì 18 e sabato 19 settembre in prima serata appunto su Rai 1 e che avrà a che fare ovviamente con la musica italiana. Tutto questo all'Arena di Verona. Ovviamente sto parlando del Build Your Dreams, questi 20 anni di musica, dove ci saranno ospiti tanti artisti e tra questi ovviamente anche Dito nella Piaga. Tra gli altri vi posso già citare che insomma sul palco saliranno Elisa, Mischilla, Emma, e poi Fred De Palma, Gigi D'Alessio, Giorgia, Il Volo, Irama, Giuli, Levante, Luchè, Madama, Marco Mengoni, Negramaro, insomma, e tanti altri, tutti presenti all'Arena di Verona. Sarà sicuramente uno spettacolo molto bello, anche perché è una manifestazione che, come vi dicevo, celebra 20 anni di storia e ha accolto dal 2007 oltre 600 artisti e ha assegnato più di 1000 premi. Le serate saranno suddivise in due, un po' come è accaduto per Jukebox a Torino: venerdì 18 settembre la prima serata e poi sabato 19 settembre la seconda serata.
1: Torino International.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Continua il successo di Jorlier qui con Stelle, e a proposito di stelle e di fenomeni davvero speciali, soprattutto per quanto riguarda il mondo dell'astronomia, settembre porterà uno degli appuntamenti più attesi, cioè l'occasione, direi, dell'anno per osservare Nettuno. Si tratta del pianeta più esterno del sistema solare, un gigante, direi, dalla sfumatura blu intenso, che raggiungerà la sua posizione il 26 settembre appunto di questo 2026, il momento in cui si mostrerà più alto, più luminoso e il più a lungo visibile in quello che è il cielo notturno. Quindi ci sarà un'emozione incredibile per scovarlo, visto che il 26 settembre Sole, Terra e Nettuno si disporranno lungo la stessa linea con la Terra nel mezzo, quindi un allineamento a 180 gradi che gli astronomi chiamano posizione, e in questa fase il pianeta sorgerà al tramonto del Sole e resterà visibile per tutta la notte, raggiungendo così il punto più alto dell'orizzonte. Naturalmente per Nettuno questa posizione coincide anche con il momento di minima distanza dalla Terra, circa 4.3 miliardi di chilometri, che sembra una cifra enorme, ma che in realtà rappresenta il punto di massimo avvicinamento possibile tra i due pianeti. Naturalmente per poter vederlo bisognerà come sempre allontanarsi dalla città, raggiungere quelle classiche zone certificate per la qualità del cielo notturno, per far sì che si possa davvero scoprire la nitidezza di questa immagine. Ci sono diverse mete indicate in diversi luoghi dell'Italia, però tra questi anche l'osservatorio astronomico di Piombino, però insomma la festa c'è, mal che vada ci sono le classiche app che ci aiutano a trovare la perla blu del sistema solare, tutto questo il prossimo 26 settembre.

0: quante sono le tendenze che ogni giorno, insomma, in qualche modo ci invadono, no? Invadono, insomma, i nostri social, invadono i nostri profili, ma ancor di più quante volte scopriamo tendenze che diventano virali sui social. Una di queste si chiama Teoria di Ottobre ed è il trend virale che considera l'autunno come un vero e proprio secondo capodanno. È un'opportunità dunque per riorganizzare la propria quotidianità senza l'ansia tipica dell'inizio dell'anno. Infatti si basa sull'idea che ottobre possa essere davvero un ottimo momento per aumentare la motivazione verso i propri obiettivi senza la cosiddetta pressione del primo gennaio. Dunque, invece di stravolgere tutto il primo mese dell'anno, ottobre permette di ripartire con calma. Chiaramente bisogna sfruttare bene questa energia, analizzare quali abitudini sane mantenere, quali tagliare, creare una routine realistica per essere poi, insomma, attivi ed evitare di essere travolti dalle feste, regalare, insomma, la spinta giusta per concludere i propri progetti con successo e, come vi dicevo, evitare, insomma, di attendere l'inizio dell'anno per cambiare, per così dire, la propria vita. Insomma, la teoria di ottobre, quella che sta andando virale su tutti i social, è secondo molti la svolta autunnale per cambiare vita. Chissà se anche voi siete d'accordo. Vi aspetto nella prossima ora, perché Mary on the Road continua dopo il radiogiornale, sempre nel pomeriggio di Torino International. E come sempre il mio invito è di restare qui con me.
1: Torino International.

0: Sono le 16:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: L'alleanza Canada-Unione Europea fa infuriare Trump, carne a Strasburgo più forti insieme, la stretta europea sui social, stop agli account per i minori di 13 anni, via il bollo auto e moto sotto gli 80 kW per il 2027, OpenAI rivela sì nuovi casi di comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale. Tra poco, restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Nell'arco di 24 ore il rapporto tra Washington, Bruxelles e Ottawa ha vissuto un'accelerazione considerevole. Al centro c'è una parola nuova per il lessico comunitario, membro associato, lanciata mercoledì da Ursula von der Leyen durante il discorso dello Stato dell'Unione, è diventata nel giro di poche ore un caso diplomatico internazionale. Questa mattina l'atteso intervento del premier canadese Carney alla plenaria di Strasburgo. La profondità dei nostri legami non si misura sulla base degli scambi commerciali, né è scritta nei nostri trattati. I nostri legami sono profondamente radicati nelle nostre terre. Carney ha ricordato che nel cuore della Germania, sopra Weimar, c'è una cresta boscosa che si chiama Ettersberg e per decenni una quercia porta il nome di Goethe. Si tratta di un monumento vivente degli ideali più elevati della cultura europea, ha ricordato. L'Europa prova a mettere un argine alla giungla online per i minori. La Commissione presenterà il Kids Act, un pacchetto di nuove regole per l'accesso dei giovani ai social, videogiochi e chatbot, e obblighi più stringenti per le piattaforme. Ursula von der Leyen ha dato un'anticipazione nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Nessun account personale per i minori di 15 anni, nessun accesso ai social per i minori di 13. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al provvedimento che interviene sulla tassazione dei trasporti, combinando la sospensione del bollo auto per il 2027 e una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti destinata a contenere i rincari delle prossime settimane. La misura sul bollo si applicherà a una platea di circa 14 milioni e mezzo di veicoli, azzerando l'imposta per versamenti dovuti tra il 1 gennaio e il 31 dicembre del 2027. OpenAI ha promesso di comunicare in modo più sistematico le anomalie o i comportamenti imprevisti dai suoi modelli di intelligenza artificiale, anche quando non è ancora riuscita a spiegarvi o porvi rimedio. 6 sarebbero i nuovi casi di comportamento preoccupante dell'intelligenza artificiale. Il numero 1 di Anthropic, Dario Modei, ha proposto di rallentare il ritmo di miglioramento dell'intelligenza artificiale per consentire di comprendere meglio i nuovi rischi che essa comporta. La Russia e l'Ucraina si sono scambiati i corpi dei propri caduti in guerra. Mosca ha consegnato 252 salme, ne ha ricevute 23 durante lo scambio avvenuto al confine tra Bielorussia e Ucraina, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Bielorussia Belta. È tutto, buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.

proposito di collaborazioni, c'è Fabri Fibra in compagnia dei Pinguini Tattici Nucleari con Goya alle 16.13. Quante volte vi racconto negli appuntamenti di Mero on the Road che c'è sempre meno voglia di leggere i libri? E questo non accade soltanto in Italia, ma in diversi paesi del mondo. E questo è ovviamente un gran peccato, perché la lettura, oltre ad essere un ottimo antistress, aiuta, insomma, a farci sentire sicuramente più felici, ad immaginare e ad acquisire anche più nozioni. Beh, pensate che il governo di Singapore ha deciso di correre ai ripari promuovendo una campagna davvero singolare, cioè quella di regalare dei soldi ai cittadini che si impegnano a leggere un libro per almeno 15 minuti al giorno. Tutto questo in modo da disincentivare il cosiddetto doom scrolling, quindi l'abitudine di guardare velocemente i social, con il fenomeno dello scrolling che ruba tantissimo tempo alle persone senza che se ne rendano conto. Ed è vero, è proprio così. La campagna si chiama ReadSG ed è stata organizzata in collaborazione col Consiglio Nazionale delle Biblioteche di Singapore e durerà fino alla fine di quest'anno, proprio per cercare di monitorare quelle che sono le attività di lettura. Infatti i cittadini dovranno registrarsi, accumulare punti che poi verranno riscattati. Ogni sessione di lettura da 15 minuti darà diritto a 20 monete virtuali, e una volta che si è arrivati a 1000 monete si potrà riscattare il premio in denaro. Chiaramente la cifra è simbolica, perché per poter aggiudicarsi un dollaro di Singapore, che equivale a 70 centesimi di euro, bisognerà registrare almeno 50 sessioni di lettura, che significa almeno una al giorno. Ma è una sorta, insomma, di gioco e di incentivo che spera di risvegliare l'interesse dei cittadini, soprattutto dei più giovani, a quella che è la lettura dei libri. Del resto 15 minuti al giorno non sono poi così tanti, soprattutto se c'è un libro che appassiona, con una trama interessante, e si può leggere poi ovunque, sul tram, in metro, mentre si aspetta la cena la sera, in pausa pranzo. E si sta valutando anche di limitare l'uso dei social ai minori per il pericolo proprio del doom scrolling. Ecco, per fortuna l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che valuta le competenze in lettura, matematica e scienze degli studenti di 15 anni di tanti paesi nel mondo, ecco, ha considerato gli studenti di Singapore tra i migliori al mondo. In ogni caso, il governo di Singapore sta cercando di tutelare i suoi cittadini anche con questi piccoli incentivi finanziati. E non solo, nel 2027 partirà anche un programma, questa volta biennale, proprio per incitare a spostarsi di più a piedi in cambio di buona spesa. Insomma, gli incentivi che evidentemente funzionano, li fanno a Singapore, secondo me li dovrebbero fare anche nel nostro paese.

0: sono Frankie High Energy, ma c'è anche Giovanotti con pedala e batteria. A proposito di pedalare, pensate che solo l'anno scorso in Italia si sono registrate oltre 49 milioni di presenze cicloturistiche, perché questa fase del turismo, del cicloturismo, sta andando davvero alla grande, anche perché è riuscita a portare solo sul territorio italiano quasi 6 miliardi e mezzo di euro. E quindi, voglio dire, bisogna dare peso ai numeri del cicloturismo, che stanno diventando davvero un segmento importante di quello che è il comparto turistico nel nostro paese. E non solo, esplorare una città in bicicletta permette di unire un po' la comodità degli spostamenti, però allo stesso tempo la possibilità anche di immergersi in quella che è l'atmosfera del luogo, no? Dei quartieri, con un ritmo decisamente più lento. C'è addirittura chi ha stilato la classifica delle 20 migliori città del mondo da girare in bicicletta, tutto questo attraverso una rivista britannica, si chiama Time Out, che ha fatto questa indagine. Beh, vi posso dire che tra le città più ciclabili del mondo nel 2026, secondo appunto questa classifica, è Cambridge. Siamo nel Regno Unito, dove è riuscito a davvero ad aggiudicarsi il primo posto della graduatoria, poi seguita da Copenaghen, Vienna, Varsavia, Stoccolma e Siviglia, che sono le altre città europee presenti in questa classifica e che ovviamente meritano di essere visitate in bicicletta. Così come merita adesso un po' del vostro tempo di ascoltare l'infomobilità per scoprire tutte le criticità del traffico, sperando che ovviamente non ce ne siano. Collegamento alla redazione, poi Mary on the Road continua.
1: Il 2015 studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della provincia di Biella per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 200 in corrispondenza del comune di Crevacuore in fascia oraria 7-18. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Buona giornata e buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Torino International.

Central Sea, Let Go, alle 16:29, mancano davvero pochi secondi ad arrivare alle 16:30, quindi siamo a metà di questa seconda ora di Maryland Road e andiamo a dare uno sguardo, a proposito sempre di trend, questa volta del tavolo per uno. Sì, perché una volta, quando si andava a pranzo, a cena da soli, un po' ci si vergognava, forse perché si pensava di essere fra virgolette sfigati, perché non si aveva nessuno con cui parlare o condividere quel determinato pasto, si pensava che le persone insomma in qualche modo ci giudicassero da sole. Invece la tendenza è davvero cambiata negli ultimi anni, anzi mangiare da sole al ristorante sta diventando sempre più normale, tant'è vero che quella che appunto poteva sembrare una volta una situazione scomoda oggi viene scelta apposta. Un fenomeno che ha anche un nome, si chiama solo dining, e secondo i dati soprattutto negli Stati Uniti le prenotazioni per una sola persona sono aumentati di quasi il 30% nell'arco degli ultimi 2 anni. E tra l'altro la cosa non si è fermata, perché l'aumento c'è stato ulteriormente anche in questo giugno 2026 con un ulteriore 23% rispetto all'anno precedente. Quindi il punto non è essere senza compagnia, anzi per molti è esattamente il contrario: non aspettare che qualcun altro sia libero per fare qualcosa che si ha voglia di fare. Quindi magari provare quel ristorante salvato da mesi, ordinare senza compromessi, mangiare con calma o semplicemente godersi un po' di tempo da soli senza avere delle conversazioni obbligatorie. Ecco, anche i locali fortunatamente stanno iniziando ad accorgersene, infatti stanno inserendo più attenzione a quelli che sono i tavoli da soli, ai posti al bancone, insomma alle esperienze che sono davvero identificate come quelle per coloro che decidono di prenotare da solo. E le prenotazioni individuali risultano in crescita non soltanto negli Stati Uniti ma anche in Europa, in particolar modo in Germania e nel Regno Unito. Insomma, il tavolo per uno sta perdendo quella vecchia aura da nessuno poteva venire con me. Oggi può significare semplicemente: beh, avevo voglia di uscire, sono uscita lo stesso, volevo provare un'esperienza e l'ho fatta da sola, e quindi è bello sapere che anche questa tendenza sta diventando davvero un'abitudine in buona parte del mondo.

Dire che a quest'ora, nonostante siano le 16:39, effettivamente un bel pezzo di pizza me lo mangerei. Sarà anche perché, insomma, ho letto la classifica relativa alle 50 top pizze del mondo edizione 2026. Ho scoperto che ormai la geografia della pizza mondiale passa dalla Gran Bretagna, perché proprio a Londra ha sede la pizzeria Napoli on the Road di Michele Pascarella, che è riuscito a conquistare il primo posto in questa specializzazione classifica, e dunque per la prima volta Londra è in vetta. Il successo ovviamente di Michele arriva dopo una crescita costruita tra Italia e Regno Unito, quindi si è trasferito nel 2011, ha iniziato a preparare pizze sulle strade londinesi con un'app e Piaggio, e poi ha trasformato quell'esperienza nei locali Napoli on the Road. Beh, potrebbe essere un connubio Mary on the Road con Napoli on the Road. E poi, dopo aver conquistato il primo titolo di pizza nel 2023, sono arrivati altri riconoscimenti negli anni successivi, fino ad avere, insomma, questo bel primato di primo posto nella classifica 50 Top Pizza World 2026, che ha permesso a Londra di entrare ovviamente nel gota delle pizze. E quindi adesso possiamo dire che la pizza migliore al mondo non si mangia in Italia, per quanto sia un italiano a realizzarla, ma si può mangiare a Londra.

0: dire che questo brano incredibile che piace sempre riascoltare anche nel pomeriggio qui su Torino International, Mad About You, Europhonic, è stato utilizzato come colonna sonora di diversi film famosi ed è stato sicuramente uno dei brani più di successo da parte appunto del gruppo, che è stato certificato anche disco di platino in Italia. Bentrovati dunque nell'appuntamento di Mary on the Road. Insomma, stiamo quasi per concludere la nostra seconda ora, ma volevo segnalarvi un appuntamento, visto che ci stiamo avvicinando al fine settimana, che riguarda più da vicino insomma la nostra città, perché grazie all'associazione Radicine Latine, con il patrocinio e il contributo del comune di Benasco, per domenica 20 settembre si svolgerà la sesta edizione di Più Culture Più Cultura. È una giornata che viene dedicata all'incontro, alla condivisione, alla ricchezza delle tante culture che vivono appunto qui nella nostra comunità, e quindi non mancheranno la musica dal vivo, le mostre d'arte, gli stand gastronomici, i laboratori per bambini. Una manifestazione che secondo me vale la pena di visitare, in modo tale da trascorrere un pomeriggio all'insegna della leggerezza, dalle 12 fino alle 18, tutto questo in piazza Kennedy a Borgaretto, ricordate, il prossimo 20 settembre.
1: Torino International. Parecito un anno.

Cappelletto e cioccolato, Ornella Vanoni, che tra l'altro ritornerà in qualche modo il 13 novembre prossimo, perché ci sarà una riedizione speciale, chiaramente in tiratura limitata, di un album, La voglia, la pazzia, l'incoscienza e l'allegria, un disco che era uscito 50 anni fa e che era stato proprio realizzato da Ornella Vanoni con la presenza del chitarrista Tocchigno. In questa riedizione ci saranno anche nuove tracce mai pubblicate e poi scambi di battute tra gli artisti, all'interno del quale troverete anche un poster, quindi una cosa un po' diversa dal solito, proprio per ricordare la grande Ornella Vanoni. È arrivato il momento di cedere il posto, il microfono e tutto il resto al nostro DJ Nick. Noi ci ritroviamo domani, ultimo appuntamento della settimana, con grandi novità per quanto riguarda le uscite, gli appuntamenti del weekend, insomma, e le nostre curiosità che non mancheranno mai per le due ore dalle 15 alle 17. Voi tutti, come sempre, un buon proseguimento e un ciao da Maria Teresa. Torino, International Reality Radio. It's not available.

0: Sono le 17.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Piattaforme social vietate agli under 13 e parental control obbligatorio fino a 15 anni. Scontro aperto tra Washington e Bruxelles, tensioni sempre alte nel Mar Nero e poi spazio anche alla cronaca giudiziaria e all'economia. Tra poco, restate con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. È la linea dura dell'Unione Europea, piattaforme social vietate agli under 13 e parental control obbligatorio fino a 15 anni. È diciamo la linea dura dell'Unione Europea che ha approvato l'EU Kids Act per tutelare i minori in rete. La norma introduce l'inversione dell'onere della prova, spetterà ai colossi del web dimostrare la sicurezza dei propri servizi. La presidente della Commissione von der Leyen ha dichiarato: restituiamo ai genitori il controllo e gli strumenti per proteggere i figli online. Scontro aperto tra Washington e Bruxelles. L'Unione Europea ha risposto con fermezza alle minacce di Donald Trump di applicare dazi pesanti in caso di accordo di partnership con il Canada. Da Bruxelles precisano che il potenziamento dell'alleanza con Ottawa non è contro qualcuno, ma serve alla forza comune. Trump ha definito la proposta ridicola, ipotizzando persino l'interruzione dei rapporti commerciali con l'Europa. Tensione sempre alta nel Mar Nero. Un drone russo ha colpito una nave mercantile battente bandiera tanzaniana, diretta verso un porto ucraino. Morto il capitano e feriti tre membri dell'equipaggio. Kiev denuncia attacchi sistematici alle rotte civili. Nel frattempo i raid notturni sulla capitale ucraina hanno provocato 18 feriti, tra cui due bambini, danneggiando edifici residenziali e scuole. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile la richiesta di differimento della pena per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzan Cavour, condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori nel 2021. La decisione risponde negativamente all'istanza presentata in vista della richiesta di grazia. Salgono ancora i prezzi delle case in Italia, registrando un più 4% nel secondo trimestre 2026. L'Istat segnala un rallentamento generale, ma con forti differenze locali. Spicca il boom di Torino, che corre all'8,5, seguita da Roma al 6,4, frena invece Milano, che si ferma al 2,4%. Tra il 2019 e il 2025 i lavoratori over 55 sono aumentati del 65%. A rilevarlo è il presidente dell'INPS, sottolineando l'invecchiamento della popolazione, ma ricordando che lavorare più a lungo non è per tutti uguale. Dall'istituto arriva un appello alla politica per mettere in tutela delle donne e le differenze di impiego al centro delle future strategie presidenziali. È tutto, buon proseguimento di ascolto.
7: Torino International. Ciao, mai buona musica, se ascolta la Contact Direct. Torino International. DJ Nick.

0: Torino International.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
2: Torino International. Ciao mai bună muzică, se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ Nick.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: L'alleanza Canada-Unione Europea fa infuriare Trump, carne a Strasburgo più forti insieme, la stretta europea sui social, stop agli account per i minori di 13 anni, via il bollo auto e moto sotto gli 80 kW per il 2027, OpenAI rivela sei nuovi casi di comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale. Tra poco, restate con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Nell'arco di 24 ore il rapporto tra Washington, Bruxelles e Ottawa ha vissuto un'accelerazione considerevole. Al centro c'è una parola nuova per il lessico comunitario, membro associato, lanciata mercoledì da Ursula von der Leyen durante il discorso dello Stato dell'Unione, diventata nel giro di poche ore un caso diplomatico internazionale. Questa mattina l'atteso intervento del premier canadese Carney alla plenaria di Strasburgo. La profondità dei nostri legami non si misura sulla base degli scambi commerciali, né è scritta nei nostri trattati. I nostri legami sono profondamente radicati nelle nostre terre. Carney ha ricordato che nel cuore della Germania, sopra Weimar, c'è una cresta boscosa che si chiama Ettersberg e per decenni una quercia porta il nome di Goethe. Si tratta di un monumento vivente degli ideali più elevati della cultura europea, ha ricordato. L'Europa prova a mettere un argine alla giungla online per i minori. La Commissione presenterà il Kids Act, un pacchetto di nuove regole per l'accesso dei giovani ai social, videogiochi e chatbot, e obblighi più stringenti per le piattaforme. Ursula von der Leyen ha dato un'anticipazione nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Nessun account personale per i minori di 15 anni, nessun accesso ai social per i minori di 13. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al provvedimento che interviene sulla tassazione dei trasporti, combinando la sospensione del bollo auto per il 2027 e una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti destinata a contenere i rincari delle prossime settimane. La misura sul bollo si applicherà a una platea di circa 14 milioni e mezzo di veicoli, azzerando l'imposta per versamenti dovuti tra il 1 gennaio e il 31 dicembre del 2027. OpenAI ha promesso di comunicare in modo più sistematico le anomalie o i comportamenti imprevisti dai suoi modelli di intelligenza artificiale, anche quando non è ancora riuscita a spiegarvi o porvi rimedio. Sei sarebbero i nuovi casi di comportamento preoccupante dell'intelligenza artificiale. Il numero uno di Anthropic, Dario Modei, ha proposto di rallentare il ritmo di miglioramento dell'intelligenza artificiale per consentire di comprendere meglio i nuovi rischi che essa comporta. La Russia e l'Ucraina si sono scambiati i corpi dei propri caduti in guerra. Mosca ha consegnato 252 salme, ne ha ricevute 23 durante lo scambio avvenuto al confine tra Bielorussia e Ucraina, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Bielorussia Belta. È tutto, buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: 3 giorni di ricerche laguna, poi ritrovamento. Gabriella non ce l'ha fatta dopo l'incidente col taxi acqueo. Legge elettorale, via libera del Senato. Il consigliere di Putin, la Polonia ci attacca, la gnanteremo in 2 o 3 giorni e Washington esce anche allo scoperto. Abbiamo armi nello spazio. Tra poco, restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Nessun provvedimento immediato in Consiglio dei Ministri sull'ex Ilva. Il governo ha raggiornato il tavolo a Palazzo Chigi con i sindacati, congelando il decreto con le misure di tutela dopo la decisione della Cassazione di fissare al 20 ottobre l'udienza su ricorso contro la chiusura dell'area a caldo. Il sottosegretario Mantovano ha comunque confermato le linee guida dell'esecutivo: riconversione green degli impianti, prosecuzione della gara di vendita e salvaguardia dell'occupazione tramite un modello di cassa integrata che non prefiguri la cessazione dell'attività. Rivelazione del presidente ucraino Zelensky, che in un'intervista alla CBS ha denunciato un doppio attacco russo al suo aereo presidenziale. Secondo il leader di Kiev, 1 o 2 droni avrebbero sconfinato nello spazio aereo moldavo sia durante il suo viaggio verso Oslo sia al momento del rientro, mettendo a rischio i suoi spostamenti via Chisinau. L'iter della stretta sulla cittadinanza proposta dalla Lega si arricchisce di una frenata da parte di Forza Italia. Gli azzurri hanno depositato 2 emendamenti in commissione affari costituzionali alla Camera per limitare le cause ostative ai soli reati contro la persona con pene superiori a 3 anni, escludendo quelli colposi. Forza Italia chiede inoltre di depennare l'obbligo del test di lingua italiana a livello B1 per i giovani nati in Italia da genitori stranieri. Procedimento disciplinare in vista per il conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Viale Mazzini ha inviato una lettera di contestazione al giornalista sulla base della relazione del comitato etico relativa ai suoi rapporti con Walter Lavitola. Ranucci avrà 5 giorni per rispondere. Le sanzioni ipotizzabili vanno dal richiamo al licenziamento. Il legale del giornalista parla di tempismo irrequieto proprio all'indomani del ricorso depositato per chiedere il reintegro alla conduzione del programma. Scontri in Kosovo, dove una folla di manifestanti ha tentato l'assalto alla sede della missione dell'Unione Europea a Pristina, poi evacuata dalle forze dell'ordine. La protesta è esplosa a seguito della condanna pronunciata dal Tribunale dell'Aia contro l'ex presidente Hashim Thaqi e gli altri leader dell'UCHK. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno respinto i dimostranti che tentavano di superare le recinzioni dell'edificio. Chiusura dedicata al mondo della moda. Dario Vitale è stato nominato nuovo direttore creativo di Emporio Armani e della linea accessori Giorgio Armani. È la prima volta che questo incarico stilistico viene affidato a una figura esterna alla famiglia Armani, segnando l'inizio di una nuova fase per la celebre maison milanese. È tutto, buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.
9: Torino International. Ciao, mai buona musica, se ascolta la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best.

0: 5651922 oppure info@torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord al mattino tempo instabile sulle regioni settentrionali con nuvolosità in transito e piogge sparse associate. Al pomeriggio tempo in miglioramento ma ancora dell'instabilità con residue piogge sparse, specie sulle Alpi. In serata e nottata tempo più asciutto ma ancora molti addensamenti e locali fenomeni sulle Alpi orientali. Al centro al mattino molte nubi ma tempo per lo più asciutto, salvo locali piovaschi sulla Toscana. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, specie su zone interne e versante adriatico, più asciutto sulle coste tirreniche. In serata e nella notte fenomeni in esaurimento ma ancora nuvolosità alta in transito e locali piogge sulle coste tra Toscana e Lazio. Al sud e sulle isole, tempo stabile su tutte le regioni al mattino con cieli poco nuvolosi e soleggiato sulla Sardegna, al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo lungo l'Appennino e settori interni della Sicilia, poche variazioni altrove. In serata e nella notte torna il tempo asciutto ovunque con cieli parzialmente nuvolosi e maggiori schiarite sulla Sardegna, temperature minime stabili o in lieve calo al centro-nord e sulla Sardegna e in lieve rialzo al centro-sud e sulla Sicilia, massime stabili o in generale lieve diminuzione su tutta l'Italia, salvo un lieve rialzo al nord-est. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

0: Salut.
1: Sono le 20:02.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Hai visto? Sarà una L.
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
5: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: L'alleanza Canada Unione Europea fa infuriare Trump, carne a Strasburgo più forti insieme, la stretta europea sui social, stop agli account per i minori di 13 anni, via il bollo auto e moto sotto gli 80 kW per il 2027, OpenAI rivela sì nuovi casi di comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale. Tra poco, restate con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Nell'arco di 24 ore il rapporto tra Washington, Bruxelles e Ottawa ha vissuto un'accelerazione considerevole. Al centro c'è una parola nuova per il lessico comunitario, membro associato, lanciata mercoledì da Ursula von der Leyen durante il discorso dello Stato dell'Unione, diventata nel giro di poche ore un caso diplomatico internazionale. Questa mattina l'atteso intervento del premier canadese Carney alla plenaria di Strasburgo. La profondità dei nostri legami non si misura sulla base degli scambi commerciali, né è scritta nei nostri trattati. I nostri legami sono profondamente radicati nelle nostre terre. Carney ha ricordato che nel cuore della Germania, sopra Weimar, c'è una cresta boscosa che si chiama Ettersberg e per decenni una quercia porta il nome di Goethe. Si tratta di un monumento vivente degli ideali più elevati della cultura europea, ha ricordato. L'Europa prova a mettere un argine alla giungla online per i minori. La Commissione presenterà il Kids Act, un pacchetto di nuove regole per l'accesso dei giovani ai social, videogiochi e chatbot, e obblighi più stringenti per le piattaforme. Ursula von der Leyen ha dato un'anticipazione nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Nessun account personale per i minori di 15 anni, nessun accesso ai social per i minori di 13. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al provvedimento che interviene sulla tassazione dei trasporti, combinando la sospensione del bollo auto per il 2027 e una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti destinata a contenere i rincari delle prossime settimane. La misura sul bollo si applicherà a una platea di circa 14 milioni e mezzo di veicoli, azzerando l'imposta per versamenti dovuti tra il 1 gennaio e il 31 dicembre del 2027. OpenAI ha promesso di comunicare in modo più sistematico le anomalie o i comportamenti imprevisti dai suoi modelli di intelligenza artificiale, anche quando non è ancora riuscita a spiegarvi o porvi rimedio. 6 sarebbero i nuovi casi di comportamento preoccupante dell'intelligenza artificiale. Il numero 1 di Anthropic, Dario Modei, ha proposto di rallentare il ritmo di miglioramento dell'intelligenza artificiale per consentire di comprendere meglio i nuovi rischi che essa comporta. La Russia e l'Ucraina si sono scambiati i corpi dei propri caduti in guerra. Mosca ha consegnato 252 salme, ne ha ricevute 23 durante lo scambio avvenuto al confine tra Bielorussia e Ucraina, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Bielorussia Belta. È tutto, buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
10: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International. Love his music.
8: Ieri super talent, te ho superstar, e poi mi canta in gepù, sempre.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
7: Bentornato Parla con Cosimo, bentornato qui su Radio Tiro International e bentornato anche a Marco Caselli. Ciao Marco.
8: Ciao, ciao Cosimo.
7: Marco Caselli di Palco 5, ci sarà uno spettacolo il 4 ottobre, domenica 4 ottobre, in due appuntamenti, 17.30 e ore 21 al Teatro Alfieri di Torino, e lo spettacolo, un concerto bellissimo, Stars a Pop Rock Celebration. Lo so che ci sono 7 musicisti e quanti coristi abbiamo?
8: Allora, nella comunicazione è difficile dirlo, perché poi magari non ci crede neanche la gente, però fondamentalmente in totale effettivo saranno 260, si suddividono nelle due repliche, perché non ci sarebbero tutti sul palco,
7: quindi
8: in verità coinvolgiamo diciamo 130 per ogni replica, ma in totale sono 260, più c'è il cast principale di performer cantanti. Invece quest'anno, tra l'altro, essendo un'edizione per noi speciale, nel senso che a casa nostra, a Torino, il cast dei solisti è aumentato. Lo abbiamo allargato un po', quindi abbiamo degli ospiti, mentre i musicisti, come hai detto tu, sono 7.
7: Si può dire qualche nome degli ospiti?
8: No, ospiti non sono ospiti famosi internazionali, ma sono artisti di livello eccellente. Nel senso che molti sono quelli che già erano con noi in tour. Poi per esempio abbiamo Roberto Amadè, che è un personaggio molto forte e che aveva partecipato alla prima edizione, ma poi non era più riuscito, invece questa volta riuscirà ad esserci, e per noi è un grande onore. Così come ci sono anche altri nomi che ritorno, perché noi la prima versione che è stata fatta nel 2019 avevamo 20 solisti, chiaramente è una formazione enorme che non si può portare in tour, e quindi essendo in casa di nuovo abbiamo detto senti, facciamo una rimpatriata con i nostri amici che tornano e ci cantano altri.
7: E ne vale la pena, anche perché un tour di date sold out in tutta Italia, questa volta appunto a Torino si gioca in casa e porti sul palco appunto tantissimi artisti, grandi successi del mondo della musica internazionale pop e rock. Io vorrei andare a nominare un pochino quali sono gli artisti delle canzoni che sentiremo. Andiamo da Michael Jackson, i Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin, Beatles, Elton John, Madonna, U2, George Michael, Cyndi Lauper e tanti altri, quindi veramente musica straordinaria, almeno per me che sono degli anni 70, ho vissuto molto quel periodo, quindi è tanta roba quello che portate sotto.
8: È chiaro che per chi piace la musica, la storia della musica, sono proprio delle colonne portanti, no? Questi brani, questi artisti. D'oggi è difficile poi trovare un paragone con loro, perché sono di livello forse un po' oltre a quello che ascoltiamo oggi dalle radio, benché ci siano artisti in Italia ad oggi che sono assolutamente innovativi, però purtroppo ci becchiamo quello che arriva dalle radio. È chiaro che il peso è diverso, perché quelli che andiamo a rappresentare qui hanno veramente un peso storico. Quindi normalmente il pubblico esplode perché sono brani veramente dalla nostra infanzia in poi, che anche i miei figli stessi conoscono, cioè,
7: perché comunque quindi, ha fatto la storia, ancora oggi si ascolta quella musica.
8: Quindi,
7: la musica che va ancora, che va sempre, andrà sempre.
8: Quindi chiaramente sono tutti molto contenti e cantano insieme a noi, diventa veramente una grande festa. Una precisazione è che avendo un coro così importante, perché un elemento dello spettacolo è importante, no? È vero che ci sono i musicisti e i solisti, ma anche il coro ha un peso nello spettacolo. È chiaro che la scaletta è un po' particolare, se vogliamo, perché andiamo a presentare dei brani che normalmente non ascolti in concerto, proprio perché hanno bisogno di tante voci. E quindi, se andiamo anche soltanto a nominare Michael Jackson, magari uno si aspetta di ascoltare Beth, Thriller e Billie Jean. In verità non sono quelli i brani che noi faremo, ma magari ascolti un Heal the World piuttosto che They Don't Care About Us, che dove hai bisogno di un impianto che o è registrato e quindi perde il suo effetto, oppure hai l'impatto dal vivo con un coro enorme. Quindi la scaletta è stata pensata anche in base alla presenza di un coro.
7: Quindi
8: i brani sono particolari, ecco.
7: Con arrangiamenti originali, quindi interamente suonati dal vivo, questo lo voglio precisare, ma l'avevi già accennato. E momenti addirittura coreografici con danzatori e acrobati. Quindi
8: noi lo definiamo comunque un concerto spettacolo, perché è quello che vogliamo, anzi, ci sarà una novità quest'anno. Non vogliamo semplicemente raccontarlo musicalmente, ma ci sono delle performance, quindi sì, avremo anche due ballerini, un'acrobata, e quest'anno ci sarà anche Alberto Borgatta, che diciamo che è uno storyteller, no? Nel senso che cercherà di dare una visione di questa scaletta, di questi artisti nella storia, raccontandoci qualcosa, degli aneddoti, dei collegamenti, come tra di loro si sono influenzati, chiaramente senza mai interrompere il ritmo del concerto. Però è un, sì, è un punto in più che abbiamo voluto aggiungere, perché secondo noi darà qualcosa in più. Cioè, perché andiamo a ascoltare questi brani, che valore hanno nella storia della musica? E lui saprà raccontarcelo. E per la prima volta abbiamo questo ospite, e speriamo, insomma, che il pubblico riesca a entrare e calarsi totalmente in quel mondo lì.
7: E anche Alberto Borgatto è un nostro concittadino, perché arriva dalla Val di Susa e quindi che conosciamo bene. La regia è di Melina Pellicano, è prodotto e distribuito da Palco 5, appunto, firmato da Alex Negro e te, Marco Caselle.
8: Sì, poi tra l'altro c'è da spendere anche diciamo due parole sul coro, che appunto è diretto e comunque è il coro della nostra città, di Alex, che è il Sunshine Gospel Choir, dove ci sono annessi anche diciamo dei coristi che ruotano attorno al Sunshine, ma arriva tutto da lì, quindi per noi è un'eccellenza italiana che abbiamo sul palco. Per quello che ti dico, Torino è davvero una data speciale, perché poi tutti, cioè molti dei fan che seguono il Sunshine sanno che hanno vinto premi incredibili, come il Festival Europeo di Londra, hanno vinto come miglior coro europeo, e gareggiavano con afroamericani, con gente, insomma, che hanno una certa credibilità. Eppure ad oggi il Sunshine è uno dei migliori cori europei, e ce l'abbiamo qua a Torino. Chiaro che il Sunshine non può seguire il tour di Start in Italia, in tutta Italia, no? Perché poi tutte queste persone da spostare è impossibile. Ma Torino ce l'abbiamo, quindi dobbiamo esserne orgogliosi.
7: Beh,
8: abbiamo un livello anche da quel punto di vista top.
7: È un coro che comunque i nostri ascoltatori conoscono, perché abbiamo già parlato appunto dello spettacolo Sunshine, quindi del coro ne abbiamo parlato, quindi chi è venuto a vedere già lo spettacolo sa di cosa stiamo parlando. Io, Marco, ti ringrazio tantissimo. Io ricordo ancora domenica 4 ottobre, ore 17:30 e ore 21, quindi ci sono questi due appuntamenti nella stessa giornata, Teatro Alfieri a Torino, Stars a Pop Rock Celebration.
8: Esatto, ricordo, biglietti su Ticket One.
7: Ecco, biglietti Ticket One, poi quindi anche per altre informazioni, chi vuole sapere un po' qualcosa in più può sempre collegarsi anche al vostro sito, che è palco5.net.
8: Comunque. Basta scrivere Start su Google, esce fuori
7: un po' di tutto, anche su Palco 5, quindi si va a vedere su qualsiasi.
8: Io anche sui social, voglio dire, è facile, ecco. Bene, allora io ti ringrazio tantissimo.
7: Grazie a te.
8: di questa intervista. Speriamo che aspettiamo il pubblico a divertirsi con noi.
7: Ti ringrazio, Marco. Alla prossima.
8: Va bene, grazie. Ciao.
7: Ciao. Ciao. Noi ci ritroviamo per la prossima puntata con un altro ospite. Ciao a tutti.
8: Sì. Ciao.

10 peste oameni printre care nu mai pot.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits Only at Radio Torino International.
7: Let 'em march again.

0: È mezzanotte.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È l'una e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 2.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Get up! Countdown!
6: DJ Nick gives you the best music!